7 o'clock, Sunday evening on FM 99.3. It's time for Musica Giovane, the weekly one-hour Italian music show. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Oggi è la quinta domenica del mese ed ho un altro programma speciale per voi. Stasera ascolteremo tutte canzoni di Zucchero ed in particolare i suoi duetti e collaborazioni. Ascolteremo anche un flashback del 2008 con Zucchero. Buon ascolto!

Diavolo in Me, canzone originalmente del 1989, questa versione stasera dal 2004, Zucchero con Solomon Burke. Abbiamo iniziato con Zucchero e Paul Young, Senza una donna, canzone dell'87, questa versione del 2007. Continuiamo con Zucchero con Eric Clapton,

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane con tutte canzoni di Zucchero questa sera. Altre due canzoni, la prima era di Zucchero con Eric Clapton alle chitarre, A Wonderful World, brano tratto dal CD dell'89, Oro, Incenso e Birra. Ed adesso Zucchero con Brian May alle chitarre, Il mare impetuoso al tramonto, canzone originalmente dell'87, questa versione del 2004. È la volta adesso di ascoltare Zucchero con Randy Crawford.

0: A tutti gli amici lì in Australia, un saluto da Zucchero. Ciao, buongiorno.
1: Ciao amici, sono ancora io, Toto Cutugno, e sono a Musica Giovane.

at home. Pippo, canzone originalmente del 1987, questa versione Pippo Nasty Guy con Zucchero e Tom Jones del 2004. Abbiamo ascoltato anche Zucchero insieme a Randy Crawford, Diamante, dal suo lavoro del 91 Zucchero & Co., brano originalmente del 1987, scritta con Francesco De Gregori.

Aum, Zucchero con la nostra Tina Arena, brano del 2003 dal Zucchero e Co, canzone originalmente del 2001. Abbiamo ascoltato anche Zucchero con Sinead O'Connor, Va pensiero, dall'opera Nabucco, questa versione di Zucchero e Sinead del 1998.

0: Magica Giovane, Italian Jukebox.
1: Novembre 2008. Zucchero si prepara per la sua prima tournée australiana. Ai nostri microfoni, Zucchero racconta i suoi inizi di carriera.
2: Ma insomma, io ho cominciato fin da piccolo. Mi ricordo che ho dei nastri ancora registrati su due piste e basta, su un Revox, dove scrivevo già canzoni a 13 anni. Ho sempre scritto musica e parole. Poi a quel tempo, quando avevo 16 o 17 anni, c'era un cantante italiano famoso a quel tempo che si chiama Fred Bongusto, che eravamo conosciuti. Gli ho dato la prima canzone che è stata incisa, l'ha incisa lui. Poi dopo giravo le case discografiche per far sentire le mie canzoni, ma era molto difficile. E poi sono riuscito finalmente a scrivere canzoni per questi artisti sconosciuti che io trovavo nelle balere, andavo a sentire, eccetera, gli facevo fare le canzoni, gli scrivo le canzoni, le producevo e li presentavo al Festival di Sanremo. Sì. E c'è stato un anno dove addirittura avevo 5 canzoni in gara, firmate da me.
1: Esatto.
2: E 4 sono andate in finale.
1: Sì, sì.
2: Quindi ho continuato a fare l'autore fino appunto all'81, dove ho vinto Castrocaro e ho potuto avere un contratto discografico. Da quel momento ho continuato a scrivere anche per altri artisti, ma soprattutto ho scritto per me.
1: Infatti.
2: Poi dopo blues nell'87, dopo blues è cominciata la mia vera carriera, insomma.

Zucchero con Luciano Pavarotti, brano che dà il titolo al CD di Zucchero del 1992, Miserere. Abbiamo ascoltato anche Zucchero con il grande B.B. King, Hey Man, Sing a Song, canzone originalmente dell'87, questa versione del 2004. Ecco Zucchero con Ronan Keating.

Zucchero con Sting, la canzone September del CD Doc Plus del 2020 di Zucchero. Abbiamo ascoltato anche Zucchero con Ronan Keating, Il Volo, The Flight, canzone originalmente del 95, questa versione del 2004 dal CD Zucchero and Co. E concludiamo con Zucchero ed Elisa, la canzone Luce, tramonti a nord-est, canzone vincente per Elisa a Sanremo del 2001, scritta da Zucchero ed Elisa, brano tratto dal CD Discover.

0: Música Giovane.
1: The Italian Music Show, Musica Giovane, finishes here for this evening, a program dedicated entirely to zucchero. Thanks for your company. I'll be back next Sunday from 7 p.m. If you would like to re-listen to this or any previous show, then visit musicagiovane.com.au. The link is on the Northside Radio website. Visitate il nostro sito web per riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche per seguire il nostro servizio streaming. 4 canali diversi di musica italiana, 24 ore su 24, incluso un canale per i nostri meno giovani. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook è Musica Giovane, una parola. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto, a risentirci domenica prossima, dalle 7, qui su FM 99.3. Buona settimana, ciao!
2: Northside Radio.